0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando De los 40 con Gaby Cam, Mari Carmen Lara y Magua. Ya volvemos.